0: Poi mostro.
1: Poi mostro.
0: Vabbè, che stai.
1: Che importa, che stai andando?
0: Ciao, fuori.
1: Where are you going to have?
0: Point service.
1: 10-4, 6-9.